0: y decirte deseo buena suerte.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto.
3: Radio Actual FM.
4: Fa la mi. Re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
4: Sol. Si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.